0: quando si è alleggiato
1: dell'aeroporto,
0: hanno detto a cagare molto sitio e quindi molte cose con le quali gli ha detto che pensare, non so se è la más, non so se è tutto lo stesso sitio, se è quello che era anche quello che fa a sede e
1: tal.
0: Sí, no, lo que yo te decía es que es cuando en ese momento.